lawa mongol tato. Didi uma lo mopo duta-duta, uma wawa yua wolo dutalo, to kota lo hulondalo, ilo dunga lo taluheda, to helumolo lo tambati. Ibadan Penanggulangan Bencana Daerah Mialo BPBD Kota Lohulondalo Ilo hihile odela iati Ti diopo tahimo yawa tobi hudutula Mialo tobi hutangi U dilamo palongo Ti diopo wanu mau mbala melo dididaa Wau mohi hewo didi udehudehu I kapala lo BPBD Kota Lohulondalo Henry Tiko Alu lo otangulai u ngope he umbala lo taluheda a ngohilaya o dutula lo bone dutula lo bulango wau dutula lo tamalate pohile lio u tatapu isi-isiali bolo moli umbala me lo taluheda a tidio kota tobihu dutula Wau tahi moyawa to uwohu-wohu. Pohile lio huamo pelapuru wanu bolo woluo umoani. Mungulama ngotato donggo toha bali uwali-wali to u ngodi minggu mola.